Es lat serios ira vehementi, in la mari fine loquor vehementi. Acqua te materia, sine sine menti, similis oforio de voludo venti. Opsi vini proprio, virus apienti, supra me la volere sei di abundamenti.

0: una coppo e nulla, o rabbetto e c'è nulla.
1: Felix Pagliuzio!
0: Si, pupa coppo e nulla, o rabbetto e c'è nulla.
1: Felix Pagliuzio!
2: Amore sussistente,
3: a ridere medio.
0: Amore sussistente,
3: a ridere medio.
2: A voi soppor tenico,
0: a voi soppor tenico.
3: Fit nungus innefabilis, membris lacertis labis.
2: Fit nungus innefabilis, membris lacertis labis.
1: Si!
2: Una capo e l'olamo rabeto